cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

tanto caro lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a color.

spalla, che svolacca intorno a me, e ti appoggi sulla mia spalla, con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.